importante la vitamina C, perché è un nutriente essenziale che il corpo umano non può produrre né accumulare, dunque è importante assimilarla tutti i giorni. È presente nei pomodori e adesso abbiamo in offerta quelli piccolini, i piccadilli. I pomodori sono ricchi di vitamina C, importante per rafforzare appunto le nostre difese. Bastano 200 grammi di pomodori maturi per fornire al nostro corpo la quantità di vitamina C che gli occorre durante la giornata. La confezione maxi formato da un chilo di pomodoro piccadilli costa 2,99 euro. Fondamentale per una buona digestione è aggiungere al cibo che mangiamo dell'olio extravergine di oliva e può essere messo anche in abbondanza perché lubrifica il tubo digerente e facilita l'eliminazione delle tossine. Da Penny abbiamo in promozione il maxi formato di olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa 15,89 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
2: Le offerte sui maxi formati di Penny ci propongono tanti ingredienti ideali per farcire i tramezzini. Forse qualcuno oggi ha un compleanno da festeggiare oppure ha semplicemente voglia di preparare qualcosa di buono in questo fine settimana. Portano aria di festa i tramezzini. A me piace prepararli con delle creme a base di legumi. La più semplice è il guacamole, che si ottiene frullando la polpa di un avocado maturo e morbido con succo di limone, sale e olio extravergine d'oliva. Allo stesso modo si possono ottenere creme per i tramezzini anche con i ceci, i piselli e perfino con la rapa rossa. Spalmate la crema che vi piace di più sulle fette di pane e aggiungete ingredienti a piacere come olive tagliate a pezzetti, fettine di pomodoro, cetriolini. Trovate tutti gli ingredienti qui da Penny e grazie ai maxi formati trovate in offerta il vaso di cetrioli in agrodolce. Il vaso da 850 grammi costa 2,59 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello quando ci viene la sensazione di appetito e iniziamo ad immaginarci cosa potremmo mangiare di buono. Forse oggi anche voi avete voglia di una piadina o di un toast con formaggio e salame piccante, magari con l'aggiunta di verdure come il radicchio rosolato sulla piastra oppure dei finocchi tagliati sottili. Abbiamo in offerta degli ingredienti di buona qualità, ad esempio la spianata piccante e le specialità cuor di terra, prodotto tipico calabrese, 120 grammi adesso a soli 1,79 euro. Le regioni d'Italia possono unirsi in cucina e allora mettiamo nella piadina anche il gorgonzola, prodotto lombardo. Adesso in offerta il gorgonzola dolce DOP Igor con lo sconto del 22% solo con Penny Card. La confezione da 150 grammi costa 2,09 euro. Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Sabato 16 maggio, sono le 8:26, in vostra compagnia questa mattina Daniel Locatelli, buongiorno e buona spesa. Conosciamo l'Italia attraverso le località in cui ci sono i negozi Penny. In questo viaggio enogastronomico ci guida Marta Amato nella rubrica Le spezie in valigia.

0: dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
1: Cosa vedere?
0: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Iesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
1: Cosa mettere in valigia?
0: I vinci sgrassi. Ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
2: Oggi vi porto nelle Marche. Vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
0: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valbontà, li trovate al Penny di Iesi in via Gorgolungo, angolo via Don Minzoni. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Molto del tempo libero che abbiamo lo dobbiamo agli elettrodomestici, che fanno molto del lavoro al nostro posto, come la lavatrice e la lavastoviglie, che lavano abiti, lenzuola, piatti,

piatti e pentole, mentre noi possiamo occuparci di altro. Penny in questi giorni ci regala uno sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Dunque l'occasione giusta se dovete sostituire qualcosa di vecchio oppure se vi trasferite e avete bisogno del frigorifero e della lavatrice. Da Penny fino ad esaurimento scorta c'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Bene, sistemata la lavastoviglie, pensiamo invece ad andare poi in vacanza. Maggio si parte con il concorso Paga Penny. In palio 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Per partecipare all'estrazione dei 5 fortunati vincitori di un buono da 1000 euro per pagare una vacanza, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro domani.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Una vera spremuta di salute il prezioso olio che ci regalano le olive. L'olio extravergine di oliva è salutare perché è ricco di acidi grassi poliinsaturi che, avendo legami aperti, puliscono le arterie portando via le scorie. Fa molto bene dunque per la salute delle arterie, ma anche una miniera di altre proprietà. Studi dimostrano che aiuta nella prevenzione del diabete e nella protezione del fegato. Un alimento antichissimo che è sempre stato simbolo di salute e anche di potenza e gloria. Nella nostra dispensa l'olio extravergine di oliva deve sempre esserci e allora approfittiamo dell'offerta sull'olio extravergine di oliva De Santis. La bottiglia da 750 ml costa adesso 5,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiamo seguendo il volantino delle offerte di Penny. Andiamo all'ultima pagina dove troviamo i prodotti del salva spesa che ci garantisce prezzo basso su generi alimentari di prima necessità. Vi segnalo lo sconto del 40% sulla pasta Voiello per i possessori di Penny Card. La pasta Voiello è prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana e possiamo usarla per preparare ad esempio una pasta con verdure grigliate oppure una pasta fredda con caponata di verdure. Adesso un pacco di pasta Voiello da mezzo chilo in formati assortiti costa appena 89 centesimi solo per i possessori di Penny Card. Un ingrediente sempre molto gustoso per la nostra pasta è il tonno, ad esempio tonno melanzane pecorino oppure tonno panna e friarielli. Risparmiamo con il formato gran risparmio di tonno all'olio di oliva pescato a canna Rio Mare. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Michael Bublé con Everything. Buongiorno e buona spesa da Penny. Siamo in diretta, state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9 in punto, con voi Daniel Locatelli fino alle 10 per scoprire insieme cosa ci offre di speciale oggi il nostro Penny. Partecipate al concorso Paga Penny, in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza da fare in compagnia di chi volete voi. Per accedere all'estrazione basta fare 35 euro di spesa con Penny Card entro il 17 maggio, dunque entro domani. Tra poco parliamo di prodotti in offerta, rimanete in ascolto. Intanto ascoltiamo uno dei gold di Penny FM, una canzone che uscì nel 1984, Never Ending Story di Limahl. Sabato 16 maggio, buona spesa qui da Penny.
1: I gold.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo a casa una bella cassetta di mele salutari come le mele Golden Melassi Melinda, adesso in offerta da Penny. È importante mangiare la frutta e anche lavarla bene prima, soprattutto se la mangiamo con la buccia. Risciacquiamo le mele con l'acqua e poi immergiamole in una ciotola con acqua e bicarbonato, un cucchiaio di bicarbonato per ogni litro d'acqua. Lasciamole in ammollo per un quarto d'ora circa. Grazie alla promozione di Penny sui maxi formati, adesso troviamo in offerta le mele Golden Melassi Melinda nella cassetta da 2 kg e 300 grammi. Le pagate appena 1 euro al chilo. Poi cosa ne dite di mangiare una bella banana? È uno spuntino leggero ma che comunque sazia perché è ricca di carboidrati. Non tutti sanno che le banane sono ricche anche di antiossidanti che proteggono il nostro corpo dai radicali liberi, rafforzano il sistema nervoso e aiutano a perdere peso. Adesso le banane sono in offerta e costano 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Una curiosità sul melone: in Toscana e in altre zone del centro Italia il melone viene comunemente chiamato popone. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone, e di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato, quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto, e certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone, soprattutto quando inizia a fare caldo. E non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Adesso da Penny il melone retato lo trovate al prezzo di 2,49 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Tra i prodotti più golosi della linea Wellness ci sono i gelati, buoni e sani. Gelato fior di latte oppure nocciola, senza zuccheri aggiunti. Il barattolino di gelato Wellness costa 2,49 euro. Per mantenere un buono stato di salute è molto importante limitare la quantità di zucchero, questo perché è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo è meglio sia senza zucchero aggiunto, che contenga solo quello naturalmente presente negli alimenti. Troviamo da Penny un altro prodotto della linea Wellness senza zucchero aggiunto, la bevanda di avena bio, prodotto vegano. Sconto del 30%, la confezione da un litro costa 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pati e buona spesa qui da Penny. Quali sono le canzoni più ascoltate in radio questa settimana? Ce lo dice Beppe Cogliandro con la sua Hit Parade.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento nel fine settimana di Penny FM con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. In decima posizione questa settimana Buona Domenica con Safe. Al numero 9 in discesa American Girls di Harry Styles. Ci fermiamo in ottava dove guadagna due posti Volevo Capire con Marrakesh e Madame.
3: Volevo capire chi mi amasse davvero. Volevo capire quanto contano i soldi. Se valessi qualcosa, volevo capire io davvero chi fossi.
2: Numero 8 questa settimana con Volevo Capire Marrakesh Madame, in settima in Stand By Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia, così come stabile il numero 6 questa settimana occupato da Canzone Estiva di Annalisa.
4: Quest'anno

L'energia di Annalisa con canzone estiva al numero 6 questa settimana nella nostra classifica. In quinto, Sessione Summer Jay. Al numero 4 in salita, Vacci Piano con M. Darkomi. Ci fermiamo in terza, dove c'è un motivo che è presente in questa hit parade da 5 settimane ed è in leggera salita di 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Runaway, Lady Gaga and Ducey. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, Lady Gaga and Dussy su Penny FM nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio in Italia. Era la terza posizione, in seconda Al Mio Paese con Serena Brancale, Levante ed Elia.

Serena Brancale, Levante e Delia, il numero 2 questa settimana con Al mio paese. Attenzione, la nuova numero 1, cioè il brano più trasmesso dalle radio in Italia nell'arco degli ultimi 7 giorni, è un motivo presente in classifica da 7 settimane e guadagna 2 posti rispetto alla scorsa edizione. Sono The Colors con Rolling Stones. Yeah!

0: Rolling Stones con The Colors, la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto per questa Hit Parade, appuntamento alla prossima settimana qui su Penny FM. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Non tutta la pasta è uguale, quella di qualità superiore è trafilata al bronzo come le fettuccine all'uovo che troviamo adesso da Penny. Marchio La Pasta di Camerino, prodotta solo con ingredienti al 100% italiani da filiera trasparente. Potete verificare questo inquadrando il QR code stampato sulla confezione delle fettuccine che trovate in offerta da Penny. Anche la lavorazione è importante per garantire un prodotto di qualità. L'impasto lavorato in 3 passaggi e l'essiccazione a bassa temperature per salvaguardare i valori nutrizionali. Le fettuccine della linea La Pasta di Camerino nel vassoio da 0,5 kg costano 1,99 euro. In offerta abbiamo anche il sugo pronto per la pasta e il ragù alla bolognese Barilla scontato del 30%. Un vasetto costa 1,92 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Bellissima la collaborazione tra Benedetta Rossi e Penny, che ci permette di scoprire delle ricette facili da fare con i prodotti che troviamo qui da Penny. Food creator famosissima e al primo posto della classifica dei food blogger in Italia. Propone ricette semplici che tutti possiamo preparare a casa. È uscita la nuova videoricetta di Benedetta Rossi con i prodotti di Penny ed è la crostata senza sensi di colpa, che trovate sul sito penny.it. La speciale pasta frolla di questa crostata si prepara con yogurt e mandorle tritate per renderla più leggera, e la farcitura è con la confettura di albicocche Welles senza zuccheri aggiunti. Se volete preparare la crostata senza zuccheri, potete seguire online la videoricetta di Benedetta Rossi sul sito penny.it. I prodotti che servono sono yogurt senza lattosio Welles, marmellata senza zuccheri Welles, olio di semi di arachidi, mandorle pelate, farina e limoni.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi bassi garantiti dal salva spesa di Penny, che ci propone un'offerta adesso sul caffè Lavazza Suerte. Il caffè ha molte virtù, anche usato in modo alternativo, ad esempio come cosmetico. La caffeina infatti tonifica la pelle e permette di eliminare piccole ritenzioni idriche. Si può mescolare un fondo di caffè con 2 cucchiai di olio d'oliva e un po' di sale fino e massaggiare con questo composto le gambe ma anche tutto il corpo, poi risciacquare e in questo modo si ottiene una pelle morbidissima e liscia. Ovviamente il caffè beviamolo anche perché è un tonificante naturale, e adesso abbiamo in offerta la confezione risparmio da ben 4 pacchi di caffè Suerte Lavazza, 1 chilo di caffè in tutto, al prezzo di 11,99 euro. Poi, per una colazione veloce da mangiare insieme ad un caffè, Penny ci propone le merendine Kinder Colazione Più. La confezione da 10 pezzi costa 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sabato 16 maggio, mancano pochi minuti alle 10 e da Penny si fa la spesa a ritmo di musica. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny mentre fate la vostra spesa. In chiusura vi ricordo il concorso Paga Penny. In palio ci sono 5 buoni da 1000 euro per una vacanza da fare in compagnia di chi volete voi. Per accedere all'estrazione basta fare 35 euro di spesa con Penny Card entro il 17 maggio, quindi entro domani. Almeno una spesa da 35 euro con Penny Card, ma naturalmente più spese fate, più possibilità avete di vincere. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniela Locatelli, è tutto, vi auguro una buona giornata e una buona spesa.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili, favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea, gli allegri sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
4: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
3: Che cos'è che hai trovato che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
4: Bah, di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
3: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
4: Sì, io okay. Sia le paste che questo reparto qua orientale sperimentato e approvato.
1: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora, approvato è anche il tramezzino originale, che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato. Nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny, nel reparto freschi, i tramezzini farciti, gli allegri sapori, sono in sconto a solo 1,69 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ma se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuovo LP con Disco Sound, rubrica dove raccontiamo i primi album dei grandi della musica riascoltandoli. Oggi la regina della Motown, Diana Ross. Diane Ernestine Early Ross nasce negli Stati Uniti a Detroit il 26 marzo 1944. Vuole diventare stilista, ma viene notata per le sue doti vocali e nel 61, con le Supreme, firma per la Motown Records. Per intraprendere la carriera da solista lascia il gruppo, come spiega in questa intervista di metà anni 70 al Russell Harty Show.
2: Florence aveva lasciato il gruppo diversi anni prima che lo facessi io, così insieme a Mary ci siamo parlate per capire cosa fare del nostro futuro. Mary disse che voleva sposarsi, io volevo continuare con la mia carriera, anche perché non avevo un amore col quale volevo stare ai tempi. Io volevo stare nello show business, ce l'avevo nel sangue.
1: Nel 70 esce il primo album dal titolo Diana Ross, che sul lato A del vinile aveva 5 brani: Reach Out and Touch Somebody's Hand, Now That There's You, You're All I Need to Get By, These Things Will Keep Me Loving You e Ain't No Mountain High Enough. Quest'ultimo, cover del successo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, le valse una nomination ai Grammy per la miglior performance pop femminile. Curiosità, il brano inizia con il parlato, quasi come una narrazione, una struttura considerata rivoluzionaria in quegli anni. If you need me, no matter where you are. Sul lato B altre 6 tracce: Something on My Mind, I Wouldn't Change the Man He Is, Keep an Eye, Where There Was Darkness, Can't Wait Until Tomorrow e Dark Side of the World. La copertina? Iconica e strategica, Diana Ross seduta con maglietta bianca e pantaloncino e un look naturale, studiato dall'etichetta per lanciare la sua carriera da solista. Diana Ross, oltre 100 milioni di copie nel mondo con questo album, passa da leader di un gruppo a icona solista e porta un nuovo tipo di interpretazione vocale che influenzerà il soul e il pop degli anni 70. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 €. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 €.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Fenny.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane o bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny e Fenn.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessivo, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte, in offerta €199,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è un super sconto, addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande. Facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino, potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza, e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza, 100 lavaggi, tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la
4: cosa stracciatella. La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Drinking at the end of the night, and we don't even know what's what.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness Kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: frutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Benefer lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. La tazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 kg è in offerta soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore.

0: Senza zucchero di Fatto in Casa la Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Natura E da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con

0: Penny Card Gorgonzola Dolce Dop Igor in sconto 2,09 euro.
1: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per viaggiare insieme alla scoperta di cultura e tradizione enogastronomica italiana. Oggi andiamo nelle Marche, a Jesi, terra natale di Federico II di Svevia.
0: Il nostro weekend.
1: A Jesi si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Ancona Falconara Raffaello Sanzio. Fra i borghi di Jesi si trova l'osteria Forno Ercole, dove potrete gustare, come dice lo chef Marco Filipponi, i ricordi e i sapori della tradizione. Per soggiornare, la dimora storica Lo Svevo si trova in centro storico all'interno di Palazzo Ghislieri.
0: Cosa vedere?
1: La cinta muraria perfettamente conservata, che ha valso a Jesi il titolo di città esemplare UNESCO. Piazza Federico II di Svevia. La storia racconta che il sovrano sia nato pubblicamente proprio in questa piazza. Il teatro Giovan Battista Pergolesi, in stile rococò e famoso per la perfetta acustica.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I vinci sgrassi, ecco la ricetta della gastronoma Federica Polidori.
2: Oggi vi porto nelle Marche, vi presento i vinci sgrassi. Questa pasta al forno vanta un ragù molto corposo di carne fatta a pezzi grossolani, spesso arricchito con frattaglie e fegatini, alternato a sfoglie all'uovo e una besciamella carica, a volte impreziosita da funghi. Il segreto finale è una gratinatura con tanto tanto parmigiano reggiano.
1: E tutti gli ingredienti, come il parmigiano reggiano Valmontà, li trovate al Penny di Jesi in via Gorgolungo, angolo via Don Minzoni. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna, Rio Mare, confezione Gran Risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: andare e lasciami a non ci pensare.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella, poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
2: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela Si Melinda, scontate al chilo un euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato. Eccoci arrivati allo speciale preferito dai nostri clienti, lo speciale salva spesa, dove il vostro risparmio rimane intatto. E per avere anche una salute intatta scegliamo latte Zimil. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto perché lo preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: Zimil è un latte senza lattosio, dove però i nutrienti rimangono invariati, inclusi calcio e proteine. È la scelta giusta se amate il latte ma avete bisogno di un prodotto più leggero. Nello speciale salva spesa, latte Zimil viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino. Adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi. E sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati, il gelato. Gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Sorgente di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Ben ritrovati su Penny FM, radio ufficiale di Penny, che vi tiene compagnia con consigli e suggerimenti per una spesa più interessante e informata. Risparmio garantito grazie alla Penny Card, il vostro passepartout per avere sconti, punti e premi. Iniziamo ad assaporare l'estate con l'insalata di mare, che io arricchisco sempre con delle foglie di menta, importanti perché il mentolo libera le vie respiratorie in caso di raffreddori di stagione. L'insalata di mare vi aspetta da Penny nello speciale Maxi Formati. Contiene già verdure e grazie alla vostra Penny Card riceverete uno sconto del 20% acquistandola a soli 5,99 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati. Solo

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti da Penny. I nostri gastronomi sono sempre pronti a darci i giusti consigli per avere a casa l'atmosfera conviviale grazie ai prodotti Penny. Sentiamo dal gastronomo di Roma, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, come preparare la pasta alla matriciana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci. Qua.
3: E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Grazie al nostro Pizzicarolo per questi preziosi consigli. Il sugo alla matriciana prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. Il piatto deriva dalla gricia, un antico condimento dei pastori a base di guanciale e pecorino, a cui fu aggiunto il pomodoro nel 700. La ricetta si diffuse a Roma un secolo più tardi, consolidandosi come caposaldo della cucina laziale. Adesso i bucatini alla matriciana, le specialità cuor di terra, vengono solo 2,39 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: che trovi solo da Penny.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola, Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Lo speciale estate arriva sul nostro volantino per portarvi una ventata di freschezza. Questo grazie al ventilatore box, importante da avere in casa per mantenere alta la concentrazione. Penso ai ragazzi alle prese con gli esami di fine anno, che anche con il sole cocente stanno ripassando il programma. Mente fresca e sangue freddo con il ventilatore box Fan, per affrontare ogni sfida con il giusto supporto. Per un'estate da 30 e lode, il ventilatore box Fan ha 3 velocità e timer 60 minuti, così potrete azionarlo anche di sera prima di addormentarvi. Dopo un'ora si spegnerà da solo. Viene solo 19,99 euro.

0: trovi solo da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: I nostri gastronomi.
1: Benvenuti da Penny, approfittando delle offerte che trovate nel reparto freschi, mettiamo nel carrello del buon prosciutto crudo della nostra linea le freschette. A proposito di gastronomi, Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia, ha spiegato a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come si riconosce un buon prosciutto crudo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come si riconosce un buon prosciutto crudo?
4: Allora, un buon prosciutto crudo, per essere un buon prosciutto crudo, deve avere almeno due dita di grasso, deve avere un colore rosso brillante e avere anche delle piccole linee bianche in mezzo, che in gergo chiamiamo marenzatura, che aiuta ad assaporarlo al meglio perché sprigiona solo la sua dolcezza.
1: Grazie a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia. Abbinamenti ideali e freschi. Allora, il nostro prosciutto crudo lo abbiniamo della rucola, finocchio, ma anche zucchine, oppure diamo un bel tocco gourmet e affianchiamo il nostro crudo a del miele che esalta la sapidità del salume, o a delle noci e mandorle che aggiungono croccantezza. Da Penny, con i maxi formati prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, due vaschette sono in sconto del 36% a soli 3,79 euro.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: NFM lo ha chiesto a voi.
1: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
2: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi è anche benefico per la salute.
3: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
4: Sì, ci vuole verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
5: I prodotti del mese di Penny.
6: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 €. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 €.
1: Scopri le offerte di primavera

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è un super sconto addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande, facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi, perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Notizie assurde, divertenti e inaspettate con Penny Fan, un programma di... Ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
1: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita, e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
0: A vedere, semmai a sentire.
1: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
0: Già tornato, sono sano come un pesce.
1: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 km di guida.
2: Lei è ignorante?
3: Io sì.
2: Bravo. Viva l'ignoranza!
1: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
0: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
1: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
4: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire.
5: Il sogno così non ritorni mai più.
4: La rete delle città di.
1: Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
0: Ti ci vedrei bene, sai?
1: Lo so, come attore ovviamente.
0: No, con i vigili.
1: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
1: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
0: Penny Fan, tutto!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme, Penny insieme. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea, gli allegri sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
4: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
3: Che cos'è che hai trovato, che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
4: Ma di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
3: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
4: Sì, io sia le paste che questo reparto qua orientale sperimentato e approvato.
1: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora, approvato è anche il tramezzino. Tramezzino originale che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato. Nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny, nel reparto freschi, i tramezzini farciti, gli allegri sapori, sono in sconto a solo 1,69 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna. La confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane e bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessiva, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte, in offerta 199,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo, le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, beh, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza, 100 lavaggi, tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce di Niccolò Fabi con Capelli, una bella canzone, una delle sue più famose. Quando sono le 16 in tutti i Penny d'Italia, buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, pronti a iniziare?
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Ben detto, in compagnia di Tommaso Stabilini da adesso fino alle 19 in tutti i Penny d'Italia. Buon sabato 16 maggio 2026, buoni acquisti, ma soprattutto buon Eurovision Song Contest. Questa sera c'è la finale con il nostro Saldavinci che rappresenterà ovviamente l'Italia, ma nel frattempo vi dico che il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, sta assistendo, o meglio, sta per assistere alle prove e ci ha mandato anche un vocale. Sentiamo un po'.
2: Ciao Tommaso, sono qui allo Stadthalle per le prove generali dell'Eurovision Song Contest. Arrivano tanti cantanti sul palco. Tra poco vi faremo sentire anche Saldavinci, che sarà il 22esimo della serata. Quindi anticipo soltanto questo momento per dirvi che vi manderò altri vocali per farvi sentire un po' l'atmosfera dall'Eurovision Song Contest da Vienna, qua con la Bulgaria intanto fa impazzire il popolo dell'Eurovision, e quindi ci siamo. Tra pochissimo tutte le info e qualche altro audio, magari quando c'è Sal. Ciao!
0: Eccolo qua il nostro caporedattore Giovanni Martinez, che sta per assistere alle prove generali di quella che sarà la finale di questa sera. Avete sentito, Saldavinci sarà il 22esimo ad esibirsi su 25, quindi arriverà un po', non dico a tarda serata, ma neanche all'inizio. Nel frattempo però vi ricordo che c'è anche il Mondo Penny, e fino a domani, domenica 17 di maggio, avete la possibilità di partecipare al concorso Paga Penny. Fino a domani, domenica 17 maggio, fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. Perché? Perché così facendo, con Penny Card, potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per andare in vacanza con chi volete voi. Per stare con noi invece vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, o scaricare l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM o ci ascoltate mentre fate la spesa. In tutti i Penny d'Italia, iniziamo!

0: Oceanica. Giovanotti, Merck & Cremont, Oceanica su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E noi ripartiamo, lo facciamo nel nostro pomeriggio della finale dell'Eurovision Song Contest con i maxi formati da Penny, trovate grazie al maxi formato i pomodori ma anche l'olio, e insieme sprigionano tanti benefici per il nostro organismo, perché il pomodoro ad esempio contiene licopene, che è un potente antiossidante responsabile del colore rosso del frutto, e tra le tante cose è associato alla protezione cardiovascolare. Con l'olio il corpo lo assorbisce meglio, lo assorbe meglio, e inoltre il mix pomodoro più olio ci dà vitamina C, vitamina E, polifenoli e grassi buoni. Questa combinazione è uno dei motivi per cui la dieta mediterranea è considerata salutare. Allora da Penny facciamo questa bella combo, questa bella insieme, maxi formati pomodoro Piccadilly, vaschetta da un chilo, soli 2,99 euro, e poi latta da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis, soli 15,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: JP Cooper, She's On My Mind, alle 16:15 in Tutti i Pegni d'Italia.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: È sempre tempo di riempire il carrello quando si è da penny, facciamolo con i maxi formati, ma soprattutto con il grana padano DOP Valbontà, da mettere sopra ad un buon risotto, un buon piatto di pasta. Lo possiamo anche mangiare da solo a tocchetti, oppure perché no, lo abbiniamo a qualcosa di incredibile, degli abbinamenti che ci permettono di goderne appieno il suo sapore, ad esempio con miele e confetture, miele di castagno ad esempio, oppure le pere, o anche una marmellatina particolare di cipolle, magari una sorta di confettura, oppure perché no, frutta fresca, pere, mele, uva, quello che preferite voi, oppure ancora con le verdure. In questo caso il grana padano sta bene con il radicchio, con i carciofi, con i pomodori e con la rucola, e anche con qualche goccia di aceto balsamico che ne esalta il sapore. Potreste provare a realizzare un antipastino con dei tocchetti di grana padano in un piattino e metterci sopra qualche goccia di aceto balsamico. Allora, in questo caso da Penny trovate il grana padano DOP Valbontà con i maxi formati, è in sconto del 28% al chilo, soli 10,39 euro.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: Un bel trio, un bel terzetto qua, David Guetta, Teddy Swims e Tones and I con Gone, Gone, Gone alle 16:20 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, nell'attesa di sentire ancora la voce del nostro caporedattore che ci aggiorna su come stanno andando le prove ufficiali della finale dell'Eurovision Song Contest, io vi dico che nell'attesa potreste mettere nel carrello qualche vaschetta di spianata piccante, le specialità cuor di terra. Le specialità cuor di terra significa, essendo della nostra linea, che arriva direttamente dalla Calabria. Ci prepariamo un buon panino con spianata piccante, le specialità cuor di terra. La vaschetta è in sconto a solo 1,79 euro, poi un'altra vaschetta di un formaggio, però in questo caso solo con Pennycard trovate in sconto del 22% il gorgonzola dolce DOP Igor, da mangiare abbinato a delle marmellate, della frutta, ne abbiamo parlato prima anche, oppure da solo, anche direttamente dalla vaschetta, un assaggio così con un piccolo cucchiaino, perché no, da Penny con lo speciale solo con Pennycard gorgonzola Gonzola dolce DOP Igor, lo trovate a soli 2,09 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gianni Morandi di Lucio Dalla con Vita 1988 dall'album Dalla Morandi, uno dei duetti più iconici della musica italiana. Quando mancano una manciata di secondi alle 16:30 puntuali in tutti i penny d'Italia, ancora un buon pomeriggio, buon weekend da Tommaso Stabilini, ma soprattutto buon Eurovision Song Contest. Questa sera alla Stadthalle di Vienna ci sarà la finale della 70esima edizione per l'appunto dell'Eurovision. Il nostro Saldavinci si esibirà come numero 22 e, lo ricordo, sono 25 i paesi finalisti. Allora, in questo momento il caporedattore, il nostro caporedattore Giovanni Martinez, è alle prove ufficiali della finale proprio dentro la Stadthalle. Sentiamo come sta andando.
1: Ciao Tommaso, buon pomeriggio a tutti quanti i nostri ascoltatori. Allora Tommaso, sono qui alle prove generali del Eurovision Song Contest. È il momento di Saldavinci, una struttura veramente straordinaria, un palco che si cambia in pochissimi secondi e si trasforma in tantissime performance. Adesso è arrivato già l'abito da sposa della nostra cantante e sta entrando in questo momento Saldavinci. Si tratta praticamente di un palco gigantesco dove ci sono veramente una sorta di pentagramma, un 45 giri che gira intorno al cantante, e in questo momento è salito sul palco e adesso dovremmo sentire le prime note proprio della canzone. Aspettiamo insieme, eccolo, eccolo, si sente, no? Forse uno dei favoriti, chi lo sa? Come si sente dalle note, qua c'è il palco e il pubblico che sta impazzendo, gli piace molto e devo dire che sta riscuotendo diverso successo. Lo Stadthalle ha circa 18.000 posti, quindi veramente una struttura enorme dove tengono all'interno veramente tantissimi cantanti. La cosa bellissima è questo godimento della musica, questo amore per la musica che supera tutte le barriere. E adesso vai! Musica. Sentiamo il pubblico. Io e te per sempre legati per la vita. Chi lo sa se ce la fa? Intanto

eccolo qua il nostro caporedattore di Peña FM, che in questo momento si trova proprio alla finale, alle prove perlomeno della finale di questo Eurovision Song Contest. Tra poco ancora sentiremo, però avete sentito, c'è riuscito a mandare un bel vocale che ci ha raccontato un pochetto come stanno andando queste prove. È dentro allo Stadthalle. Questa sera Saldavinci si esibirà come numero 22, prima ci sarà Cipro e dopo ci sarà la Norvegia. Invece ad aprire la serata sarà la Danimarca, a chiuderla sarà l'Austria, essendo il paese che ospita questa 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. E allora siamo pronti, ce lo riascoltiamo con molto piacere il nostro Saldavinci, speriamo possa vincere questa sera.

0: sì. Salda Vinci per sempre sì a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Questa sera la finale a partire dalle ore 21 in diretta su Rai 1. Sentiamo però il nostro caporedattore Giovanni Martinez, che ha catturato la fine delle prove di Salda Vinci oggi, pochi minuti fa, e l'entusiasmo del pubblico. Vai.
1: Ultimatevi la canzone, ve li faccio godere. Via. Ed esplode, esplode, esplode lo statale di Vienna, che bello, forza, forza Sal, chi lo sa come appena.
0: E allora chi lo sa come finirà questa sera, noi tiferemo tutti ovviamente Salda Vinci. Nel frattempo però devo dire che ho letto un pochettino, un po' di articoli, danno la Finlandia come vincitrice dell'Eurovision, o insomma come miglior promessa vincitrice, poi a seguire c'è l'Australia, la Grecia, ma chissà che il nostro Sal non possa far ribaltare, scompigliare tutte le carte sul tavolo. Dai, noi proseguiamo nel frattempo con la spesa da Penny, attenzione, vediamo cosa arriva adesso.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Perché c'è un bello sconto da Penny del 30% sui grandi elettrodomestici fino ad esaurimento scorte. Sto parlando di lavatrici, di frigoriferi. Ecco, se è un momento particolare nel quale dovete cambiarli, venite da Penny, fate la spesa da Penny, è il momento giusto.

0: perché, lo ricordo, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. E poi andiamo tutti in vacanza grazie a Penny. C'è il concorso da favola Paga Penny fino a domani, domenica 17 maggio compresa. Con 35 euro di spesa con Penny Card potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. E allora, concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda Nostalgia, vincitore dello scorso Festival di Sanremo 2025, lui che avrebbe dovuto lo scorso anno rappresentarci all'Eurovision, poi ha deciso per altre cose e infatti poi è subentrato Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro, anche ottimo piazzamento, quinto posto lo scorso anno se non erro. Allora noi ci proiettiamo invece già sull'estate, perché è fondamentale, ad esempio, tra le tante cose di quando si va in spiaggia, avere la borsa termica. Le borse termiche, veramente quelle speciali, originali, moderne, le trovate proprio qui da Penny. Borsa termica con lo speciale estate in colori differenti e con una bella capienza, addirittura 14 litri l'una. Attenzione, nella borsa termica noi mettiamo non solo da bere ma anche da mangiare. Sentiamo quando arriva l'estate cosa ci mettete dentro voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cose fresche, tipo frutta fresca, appunto degli stuzzichini vari.
4: Io porto solo bevande, succhi di frutta e tarallini.
5: Io in spiaggia da mangiare mi porto un bel panino, visto che fa caldo, un po' di mozzarella, pomodoro, della rugola, un po' d'olio. E in spiaggia sempre freschissimo, buono.
6: Posso variare dai panini o magari da una focaccia fatta in casa oppure anche pasta fredda.
1: Molto molto bene, allora per tutte queste cose buonissime vi serve una capiente borsa termica. La trovate qui da Penny con lo speciale estate borsa termica, 14 litri di capienza in offerta promo, ognuna soli 3,99 euro. Ma poi si mangia d'estate, bisogna allentare un po' la cintura, o la cintura come la chiama Alvaro Soler. Buone

0: Alvaro Soler, La Cintura, alle 16:51 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Procediamo qui su Penny FM in diretta fino alle 19 con Tommaso Stabileni in questo bel weekend di maggio. E allora proseguiamo con lo speciale salva spesa. Fino al mercoledì 20 maggio in super offerta trovate la pasta e il tonno. Come rendere speciale e non banale un piatto di pasta col tonno? Possiamo aggiungerci poche cose ma davvero particolari. Limone pangrattato tostato, ad esempio, una scorzetta di limone e del pangrattato croccante in padella con olio e aglio, oppure capperi e olive taggiasche che danno profondità e un buon sapore mediterraneo, oppure se pensiamo ad esempio alla frutta, peperoncino più scorza d'arancia, che è un abbinamento particolare ma vedrete che funziona alla grande con un piatto di pasta col tonno. Vi ho dato diverse opzioni, magari il classico piatto di pasta, oggi ci aggiungete queste due tre cosette e vedrete che diventa qualcosa di incredibilmente buono. E i prodotti principali li trovate ovviamente qui da Penny, speciale salva spesa, pasta voiello direttamente da Napoli in formati assortiti, ogni confezione solo con Penny Card è in sconto del 40%, pasta voiello a 89 centesimi e poi una bella confezione gran risparmio di tonno all'olio di oliva pescato a Cannario Mare, confezione da 9 lattine di tonno in offerta 9,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce bellissima di James Morrison, che è tornato dopo un bel po' di tempo, devo dire, con un nuovo disco lo scorso anno. Questa canzone è inclusa ovviamente nell'album, si chiama Fight Another Day, combattere per un altro giorno. La voce meravigliosa di James Morrison che accompagna la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio da Tommaso Stabilini con voi fino alle 19 in questo sabato 16 maggio 2026, giornata molto importante perché sapremo chi vincerà questa sera l'Eurovision Song Contest. Il nostro Saldavinci, lo abbiamo detto, sarà il 22esimo ad esibirsi dopo Cipro e prima della Norvegia. A proposito della Norvegia, il nostro caporedattore Giovanni Martinez è in questo momento dentro la Stadthalle di Vienna per assistere alle prove generali della finale. Sentiamo, pare che ci sia proprio la Norvegia che si sta esibendo in questo momento.
1: Momento rock con la Norvegia, fantastici. Solo per dirvi che tra i favoriti sicuramente la Norvegia, per l'appunto. Come si sente dal pubblico impazzito?
0: Bene, bene.
1: Ancora Finlandia, Grecia forse, e, beh, insomma, chiaramente anche Israele ha la gala sua. Ecco, grande entusiasmo del pubblico, momento veramente magico. Vi consiglio di dare un'occhiata questa sera e staremo a vedere chi vincerà. Noi intanto siamo sempre per Sal.
0: Staremo a vedere sicuramente chi vincerà, però nel frattempo il nostro caporedattore sta assistendo a tutte le performance di tutti i paesi, quindi diciamo che una volta rientrato ci potrà dire anche effettivamente chi sono poi i più bravi sul palco, quelli che riescono anche, che ne so, meglio a trasmettere il loro messaggio. Nel frattempo però vi ricordo, a proposito di messaggi, che abbiamo un numero WhatsApp sempre attivo, magari ci dite anche quali sono i vostri paesi preferiti oltre all'Italia che si esibiranno questa sera all'Eurovision Song Contest. 345 4530 423. Pronti a ripartire? C'è Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, le 17:05 minuti in tutti i pani d'Italia. Ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dai maxi formati, maxi convenienza, nel carrello mettiamo tanta frutta, mettiamo i colori, mettiamo il giallo delle banane e il verde giallo delle mele. Insieme fanno tanto bene perché la banana ci dà energia e minerali, la mela ci porta fibre e leggerezza, insieme aiutano la sazietà e il nostro intestino. E in poi lo sappiamo, sono dei pratici snack naturali. E allora mettiamo nel nostro zaino o nella nostra cartella, in quello che volete voi, una banana e una mela, magari per soddisfare per l'appunto il nostro organismo. Maxi formati, banane al chilo, soli 99 centesimi. E invece per quanto riguarda le mele, parlo delle mele Golden, mela sì, melinda, offerta promo al chilo, solo un euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Jonas Brothers, No Time to Talk, che riprende Stayin' Alive dei Bee Gees, le 17:17 in questo istante in tutti i Penny d'Italia.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Allora, questa sera c'è la finale dell'Eurovision Song Contest, allora potremo preparare a casa, homemade, un buon hamburgerino, dentro ci mettiamo la famosa insalata iceberg, che tra le tante curiosità ce ne sono alcune veramente incredibili. Io non sapevo fosse una delle lattughe più croccanti grazie all'altissimo contenuto d'acqua, oltre il 90%. Ha un sapore molto delicato e per questo, l'abbiamo appena detto, viene usata spesso in hamburger, ma anche tacos e insalate miste, senza coprire troppo gli altri ingredienti. Ma la cosa più interessante e curiosa è il suo nome, cioè si chiama iceberg perché in passato era un'insalata che veniva trasportata su dei treni coperta da ghiaccio per conservarla fresca durante i lunghi viaggi che venivano fatti per l'appunto per trasportarla. E allora, in questo caso, da Penny la trovate ovviamente senza ghiaccio, insalata iceberg al pezzo in offerta promo a soli 99 centesimi. Mangiatela da sola, magari con un po' di olio, sale e aceto, oppure vi consiglio di preparare un buon hamburger perché è sabato e questa sera c'è anche la finale dell'Eurovision Song Contest. Intanto c'è anche la nuova di Biagio Antonacci, si chiama You and Me.

0: Biagio Antonacci, You and Me su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte che trovate solo da Penny. La nostra linea del benessere wellness vi permette di mettere nel carrello gelato e bevanda di avena. Rinfreschiamoci. L'ugola per cantare questa sera, visto che c'è la finale dell'Eurovision Song Contest. Ci rinfreschiamo con un buon gelato wellness, fior di latte o nocciola. Ogni barattolo è da 250 grammi ed è in sconto a soli 2,49 euro. Per la colazione invece, perché no, una buona bevanda di avena biologica, sempre wellness. Abbinamenti che fanno bene al nostro organismo con questa bevanda sono ad esempio banana più cannella per darci energia stabile, un gusto dolce naturale, oppure la nostra bevanda all'avena possiamo affiancarla anche a del cacao amaro con delle mandorle o a una mela con delle noci. Sono tutti abbinamenti che ci portano tanti benefici al nostro corpo, al nostro organismo, alla nostra salute. Da Penny, bevanda di avena biologica wellness, il cartone da un litro è in sconto addirittura del 33% a soli 99 centesimi.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, 17:30 in tutti i penny d'Italia, torna la Hit Parade di Beppe Cogliandro.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento nel fine settimana di Penny FM con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. In decima posizione questa settimana Buona Domenica con Safe. Al numero 9 in discesa American Girls di Harry Styles. Ci fermiamo in ottava dove guadagna 2 posti Volevo Capire con Marrakesh e Madame.

0: Rossi.
1: Numero 8 questa settimana con Volevo capire Marrakesh Madame, in settima in Stand By Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia, così come stabile il numero 6 questa settimana occupato da Canzone estiva di Annalisa.

L'energia di Annalisa con canzone estiva al numero 6 questa settimana nella nostra classifica. In quinto, Sessione Summer J. Al numero 4 in salita, Vacci Piano con M. Darkomi. Ci fermiamo in terza, dove c'è un motivo che è presente in questa hit parade da 5 settimane ed è in leggera salita di 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Runaway, Lady Gaga and Ducey. Monday, Tuesday.

1, cioè il brano più trasmesso dalle radio in Italia nell'arco degli ultimi 7 giorni, è un motivo presente in classifica da 7 settimane e guadagna 2 posti rispetto alla scorsa edizione. Sono The Colors con Rolling Stones.

0: Rolling Stones con The Colors, la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto per questa Hit Parade, appuntamento alla prossima settimana qui su Penny FM. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: The Colors, Rolling Stones su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire, lo facciamo da un buon piatto di pasta, una pasta davvero storica, mi verrebbe da dire, perché sto parlando della pasta di Camerino. Uno degli aspetti che più la contraddistingue è sicuramente il fatto che tende a risultare corposa, porosa, ed è una tipica pasta casalinga dove ci sono tante uova, vengono utilizzate uova fresche secondo la tradizione marchigiana, perché infatti da Penny cosa trovate? Le fettuccine pasta di Camerino nel vassoio da mezzo chilo in offerta a 1,99 euro, tra le varie, i vari sughi che si possono abbinare perfettamente a questa pasta, il ragù. E allora vi aiutiamo noi da Penny, ragù alla bolognese Barilla, baratto da 300 grammi, in sconto addirittura del 30%, quindi fossi in voi ne prenderei anche più di uno, a solo 1,92 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Miles Smith insieme a Niall Horan, Drive Safe, a poco più di 10 minuti dalle 18 in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata da Tommaso Stabilini. Tra poco torneremo dal nostro caporedattore Giovanni Martinez, che in questo momento sta seguendo le prove ufficiali della finale di questa sera dell'Eurovision Song Contest alla Stadthalle di Vienna. Torneremo tra poco, ma nel frattempo bisogna fare merenda, soprattutto dopo aver fatto un po' di attività fisica. Magari direi che la scelta giusta è affidarsi alla nostra linea del benessere Wellness con le barrette ai cereali Wellness, che trovate con il cioccolato fondente oppure nella versione con i frutti rossi che fanno tanto bene al nostro cuore. Ebbene sì, contribuiscono alla salute cardiovascolare migliorando la funzione proprio dei vasi sanguigni e la circolazione. Allora in questo caso ottima merenda salutare, leggera, barrette ai cereali Wellness in sconto del 18%. Ogni confezione la trovate a solo 1,29 euro. Ancora una buona serata e buoni acquisti su Penny FM con Tommaso Stabilini, ma anche con Giorgia ed Eros Ramazzotti.

0: Giorgio ed Eros Ramazzotti, inevitabile alle 17.52 su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Speciale salva spesa fino a mercoledì 20 maggio, trovate ad un super prezzo il caffè e anche le merendine Kinder colazione più una buona tazzina di caffè. Ci vuole di mattina per svegliarci bene, o magari anche dopo pranzo, magari anche nel pomeriggio fino ad una certa ora, altrimenti almeno la maggior parte delle persone con le quali parlo poi non dormono la sera. E allora in questo caso da Penny caffè Suerte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 chilo di caffè a soli 11,99 euro. Poi una merendina, una carezza golosa in questo caso, Kinder colazione più, confezione da 10 pezzi in sconto 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

13 Pietro con Uomo che cade dal Festival di Sanremo di quest'anno, una grande performance da parte del figlio di Gianni Morandi, che ha fatto veramente un bellissimo Sanremo, e anche persone che magari non lo conoscevano hanno avuto modo poi di conoscerlo, di iniziare anche ad ascoltarlo. Una buona serata da Tommaso Stabilini in questo sabato 16 maggio 2026, pronti per questa finale dell'Eurovision Song Contest. Questa sera in diretta su Rai 1 il nostro Salda Vinci tenterà di vincere, lui che canterà come numero 22, saranno 25 i paesi in gara questa sera per aggiudicarsi il titolo finale. C'è il nostro caporedattore Giovanni Martinez, che è ancora dentro la Stadthalle di Vienna per assistere alle prove di questa finale. Tra poco sentiremo se ci dà qualche altro dettaglio di quello che magari avverrà questa sera sul palco appunto della Stadthalle, se ci può svelare qualcosina. Nel frattempo io invece vi dico che fino a domani, domenica 17 di maggio, avete ancora la possibilità di partecipare al concorso Paga Penny, facendo una spesa con Penny Card di almeno 35 euro in un unico scontrino potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che verranno estratti per aggiudicarsi 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Ed è per questo che l'abbiamo rinominato Maggio si parte questo mese, e si parte grazie ovviamente al concorso Paga Penny. Allora, ci sono tanti modi per ascoltare Penny FM, per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa, e sono il sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricando l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, cercate Penny FM, ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia. Sono le 18:02, c'è il nostro disco Gold, torniamo indietro di 30 anni esatti al 1996. I Gold.

0: 30 anni di un album bellissimo, George Michael, Fast Love, 1996, usciva proprio tre giorni fa, il 13 maggio del 1996, un disco bellissimo che mostra insomma quanto era diventato maturo l'artista. Terzo album dopo diversi anni che era mancato dalla scena musicale, si sente proprio il campionamento anche di questa bellissima canzone del 1982, Forget Me Nots di Patricia Rushin, e la canzone Fast Love di George Michael ebbe un enorme successo non solo negli Stati Uniti, dove fu in top 10 per diverso tempo, ma anche tanto in Europa, primo posto nel Regno Unito, in Italia, in Spagna, in Australia, insomma un grandissimo disco di George Michael. 1996, disco Gold, Fast Love, 18,7 in tutti i penny d'Italia, ci sono ancora i maxi formati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Voilà, nel carrello un po' di colore rosso adesso con il pomodorino, questa sera ce lo mangiamo anche crudo, così tagliato a metà con una goccia di olio, un po' di aceto balsamico e un pizzico di sale, ci prepariamo qualcosa di spettacolare. Pomodoro Piccadilly, vaschetta da un chilo, addirittura 2,99 euro. Vi manca l'olio? Lo trovate qua da Penny e ne trovate davvero tanto, perché con i maxi formati c'è una bella latta da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis in offerta, ma in quantità limitata, 15,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Benji e Fede, musica animale alle 18:18 in tutti i piani d'Italia, musica animale che abbiamo messo perfettamente perché adesso si parla di animali. I vostri amici a quattro zampe che da Penny trovano tante leccornie da mettere nel carrello, e allora facciamoli felici garantendo loro un'alimentazione equilibrata. Pensiamo ai nostri gattini ad esempio, perché da Penny con lo speciale pet food trovate i croccantini gatto Pro Cat, appetito difficile, gusto manzo, per coloro appunto i gattini che magari più difficilmente riescono semplicemente a mangiare eccetera eccetera. In questo caso è un prodotto che aiuta tanto, gusto manzo. Allora da Penny in questo caso con il pet food trovate i croccantini gatto Pro Cat, tra i tanti prodotti, appetito difficile, gusto manzo, confezione da 800 grammi per i vostri gattini a soli 2,99 euro. Tra poco andremo a sentire come stanno finendo le prove dell'Eurovision Song Contest col nostro caporedattore Giovanni Martinez, che sta assistendo alle prove alla Stadthalle di Wien. Ma intanto alle 18:19 c'è una grandissima artista che hanno già paragonato a Amy Winehouse, la considerano già la nuova Amy Winehouse moderna, e infatti comunque anche inglese. Lei è Ray, uno degli ultimi singoli molto molto bello che sta girando ormai da un po' nella nostra radio è Where Is My Husband. Buoni acquisti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire col carrello, col cestello da Penny, formaggi e salumi che arrivano da posti meravigliosi, ovviamente del nostro paese, tipo la spianata piccante che arriva direttamente dalla Calabria e infatti è quella della nostra linea Le Specialità Cuor di Terra. Spianata piccante a fette vaschetta da 120 grammi in sconto, 1,79 euro. E poi trovate anche un buon formaggio, devo dire, cioè il famoso Gorgonzola, solo con Pennycard. Gorgonzola dolce DOP Igor, magari per iniziare la serata con un assaggino di questo formaggio, magari come una sorta di antipasto, di aperitivo per poi insomma cenare. Andiamo con lo speciale solo con Pennycard, Gorgonzola dolce DOP Igor, la vaschetta da 150 grammi è in sconto del 22% a soli 2,09 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Tananai Annalisa, storie brevi. Devo dire che è stata una storia breve anche l'Eurovision Song Contest, perché siamo già arrivati alla serata finale questa sera, sabato 16 maggio. I 25 paesi in gara si giocheranno per l'appunto questa settantesima, la vittoria per questa settantesima edizione degli Eurovision Song Contest. E oggi il nostro caporedattore Giovanni Martinez era, anzi è ancora, perché sono i momenti finali delle prove, alla Stadthalle di Vienna. Sentiamo allora come si stanno chiudendo, perché se non sbaglio siamo verso la parte finale delle prove. Sentiamo.
1: E questo è Cosmo, sono austriaco, che chiude la serata, quindi la chiudo anche io insieme a voi qui dalle prove generali dello Stadthalle. Devo dire, un evento che mi ha colpito, perché a differenza, diciamo, da Sanremo c'è veramente una spettacolarità del palco, un'organizzazione straordinaria. Togliamoci gli ultimi momenti, che saranno poi quelli che chiuderanno la serata di stasera, prima di sapere chi sarà il vincitore. Ovviamente il pubblico è impazzito per l'austriaco. Vi lascio con questo straordinario momento di applauso che anticipa la bellezza della serata, quindi buona serata a tutti, buon sabato e buon divertimento dallo Stadthalle di Vienna. Per il momento è veramente tutto, quindi buona serata a tutti quanti da Giovanni Martinez, ciao!
0: Eccolo qua il nostro caporedattore Giovanni Martinez, che si è goduto appieno, devo dire, le prove di questo Eurovision Song Contest. Lo ricordo, la serata inizia come sempre alle ore 21, è possibile vederlo in diretta su Rai 1, e il nostro Saldavinci si esibirà come artista numero 22, sono 25 gli artisti in gara, quindi ci vorrà un po' questa sera, un po' come Sanremo, no? Si arriva secondo me oltre la mezzanotte sereni, anche se devo dire le due semifinali sono finite intorno alle 11:15, chissà che magari in Austria si va belli belli spediti. Va bene, dai, 18:32 nel frattempo in tutti i penny d'Italia, noi siamo pronti e andiamo verso le 19 anche con nuova musica internazionale, c'è Alex Warren, questa si chiama Fever Dream.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ancora il tempo di fare tanti acquisti. Sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Fate spazio nel carrello per mettere dentro un bel frigorifero, una bella lavatrice. Trovate tutto da Penny. Approfittatene. Sconto del 30% sui grandi elettrodomestici fino ovviamente ad esaurimento scorte. Poi non contenti, Penny vi porta anche in vacanza nel mese di maggio. Ebbene sì, perché fino a domani, domenica 17 maggio, perciò affrettatevi, c'è il concorso da favola paga Penny. Con 35 euro di spesa almeno su un unico scontrino potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori ed essere estratti per aggiudicarsi 1000 euro per una vacanza con chi volete voi. Unica cosa da avere fondamentale è la Penny Card, perciò se ancora non ce l'avete sottoscrivetela online sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Pronti via paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: On Call Away di Charlie Puth alle 18.47 in tutti i pieni d'Italia. Allora siamo pronti per riempire il carrello ancora con tante cose buone, ad esempio con uno snack salato molto molto buono che arriva direttamente dalla Puglia, cioè i tarallini da Penny, trovate nel reparto alimentari, tarallini della nostra linea, le specialità cuor di terra. Come fate voi la vostra pausa pranzo, voi clienti di Penny? Cosa mettete nel carrello per poi prepararvi le cose buone a casa, magari portarvele anche sul posto di lavoro? Sentiamo.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ma dipende da che cosa c'è di disponibile tutti i giorni, di base taralli, pane, a volte lasagnette, queste cose.
3: Solitamente in realtà prendiamo zuppe, cose insomma leggermente più leggere barra sane per il pranzo, quindi piatti pronti, tipo allegri sapori, anche questa bontà di stagione, soprattutto d'inverno, sai che fa più freddo, quindi è una cosa più
4: calda. Scaldarsi,
3: esatto.
5: E per te invece?
4: Stessa cosa, in alternativa insalate, che però vabbè componiamo noi, quindi prendiamo elementi singoli e facciamo noi, insomma.
0: Molto molto bene, ci sono anche i tarallini ovviamente tra le tante scelte di voi clienti. Allora in questo caso da Penny nel reparto alimentari trovate in offerta dei super tarallini, le specialità cuor di terra in gusti assortiti, ogni confezione da 300 grammi è in sconto del 23% a soli 99 centesimi, l'occasione giusta per riempire il carrello di tarallini. Che meraviglia, e subito ci sentiremo in Puglia tutti quanti. Va bene, una buona serata da Tommaso Stabilini, un piacere accompagnare i vostri acquisti fino alle 19 anche con la grande voce di un grande Zuccherotto.

0: Zucchero, Nena, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ma Penny speciale salva spesa, ci prepariamo un buon piatto di pasta col tonno stasera. Per renderlo ancora più speciale possiamo aggiungerci dei pistacchi o delle mandorle tostate per creare un ottimo contrasto croccante, oppure un po' di burrato della stracciatella che messa sopra a fine cottura crea un effetto cremoso molto molto elegante. Oppure possiamo fare una versione di pasta al tonno quasi siciliana aggiungendoci un po' di melanzane a cubetti rosolati, però i cubetti, mi raccomando. Da Penny in questo caso la pasta, trovate la Boiello direttamente da Napoli in formati assortiti, ogni confezione è da mezzo chilo. Con la Penny Card, solo con la Penny Card, la pasta è in sconto del 40% e ogni confezione di pasta Boiello la trovate a soli 89 centesimi. Invece poi, per quanto riguarda il tonno, sempre con lo speciale salva spesa, confezione gran risparmio da ben 9 lattine, tonno all'olio di oliva pescato a Cannario Mare, 9,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I Blue insieme ad Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, l'originale ovviamente di Sir Elton John del 1976, questo bellissimo duetto invece, se non erro, è circa di una ventina di anni fa. Sono le 19 e un minuto in questo istante in tutti i penny d'Italia e siamo arrivati con piacere, mi auguro, soprattutto per voi, in chiusura del nostro penny insieme. Vi ricordo ancora che c'è il concorso Paga Penny fino a domani, domenica 17 maggio compresa, fate almeno 35 euro di spesa con PennyCard in un unico scontrino e potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che verranno estratti per aggiudicarsi 1000 euro per, da spendere in una vacanza con chi volete voi. Quindi è per questo che noi l'abbiamo rinominato maggio, il mese in cui si parte, in cui si va in vacanza. Nel frattempo vi ricordo anche questa sera ore 21 Rai 1 Eurovision Song Contest, c'è la finale, il nostro Salda Vinci si esibirà come artista barra paese con l'Italia numero 22 su 25 artisti. Insomma, andremo a vedere chi vincerà questa 70esima edizione dell'Eurovision col nostro caporedattore Giovanni Martinez, che avete sentito nel corso del programma era proprio fino a poco fa alle prove ufficiali alla Stadthalle di Vienna e ci ha raccontato come sono andate queste prove. Abbiamo anche sentito l'entusiasmo del pubblico nell'ascoltare di nuovo tutte le canzoni in gara. Dai, da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro un bellissimo weekend di musica e di relax e soprattutto buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ne ci risentiamo nei prossimi giorni. Ciao!
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
2: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
1: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità Cuor di Terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di Terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness Kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta a soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Playboy, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte, la potete tagliare in tranci così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.
2: Avete ascoltato Penny Insieme Mix? Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

small.

ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma a me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo e le pupille ti diventano